drugari! Ciao, drugari! Ciao, drugari! Ciao, drugari! Ciao, drugari! Majka mu stara. Ciao, drugari! I ciao, Malek, vidimo se! Sretan 1. maj!